0: douce France, de beste Franstalige muziek.
1: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore alla discoteca.